mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in

salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià.